e i tuoi capelli sono lontani da me. Ma i tagli liscio con Gesù Cristo

0: Ogni giorno sta da sante a Radio Galvi Cittadella.
1: Fa una strada no, a me.